Margherita. Ma non si capisce un cazzo, Margherita. Margherita. Mi vuoi fare la morale, Margherita. Amo i miei cazzi, ma poi odio a morte chi ci mette il naso. No pain, no gain, no love. Se morirei domani sarà stato solo il caso.